0: Ma questa poteva essere un ramagaro o diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavole.
0: Era bella, bellissima.
3: Esta es la radio.
4: En 87.9, La Récord. Las voces de esta temporada.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.